0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Coche, casa, oficina, siempre cerca de ti.
2: Siente la presión.
1: Vital 102.9.